0: Padova. Radio Padova.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: piace questa musica. Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
1: Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Con un po' di coraggio anche oggi ce la faremo, ma certo che sì. Buon lunedì 28 di settembre. Max Dupré con voi insieme fino alle 9. Inizia Buongiorno amici e inizia con il timido ubriaco di Max Gazzè.

Litfiba, il mio corpo che cambia sul finire del millennio, era il 1999. Bentrovati ancora, un saluto, l'augurio di buona giornata e soprattutto buon inizio settimana, una settimana speciale perché ci porta dritti al mese di ottobre, anche settembre oramai è alle battute finali e voi siete su Radio Padova in questa mattinata con Max Dupré. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000, il nostro solito suggerimento di iscriverci o inviarci i vostri vocali o le vostre immagini quando meglio credete è opportuno durante la mattinata, fatelo. Vi aspettiamo, intanto ascoltiamo insieme Achille Lauro con La città degli angeli. Angeli

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per un incidente tra Grisignano e Vicenza Ovest in direzione Milano. In questa direzione code tra Peschiera del Garda e Sirmione, sempre a causa di questo incidente. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia per traffico intenso. Sulla 4 Venezia-Padova si viaggia lentamente, si viaggia in coda per traffico in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Poi sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste tra rotatoria Marghera e Castellana e tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Padova, rallentamenti tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Oggi a Radio Padova ospitiamo il dottor Sandro Zambito Marsala, specialista in neurologia presso le sedi dei centri di medicina di Treviso, Villorba, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Feltre e Pordenone in via della Ferriera. Dottor Zambito Marsala, parliamo di Parkinson. Quando si parla di questa malattia, molte persone pensano subito al tremore. Ma è davvero il primo segnale?
1: In realtà no, il tremore non è l'unico segno di malattia di Parkinson, che è una patologia che si compone essenzialmente di tre segni fondamentali, che sono il tremore a riposo, la lentezza, la rigidità muscolare e la risposta alla terapia medica, che non può mancare, seppure possa essere variabile da persona a persona e dal tipo di malattia. Non c'è quindi un segno che compare per primo, tutti e tre questi sintomi possono presentarsi insieme o in successione o in varia combinazione.
0: E quali altri sintomi dovrebbero spingere a rivolgersi a uno specialista?
1: Allora, sicuramente quando il tremore è persistente va fatto vedere, così come è importante fare attenzione alla lentezza dei movimenti nel cammino, nel cambiamento del tono della voce, nel cambiamento dell'espressione mimica del volto, che può diventare inespressivo, un cambiamento della postura con un baricentro spostato eccessivamente in avanti, una postura semiflessa, sono tutti sintomi che vanno attenzionati. È una diagnosi clinica che necessita una visita neurologica specialistica.
0: Grazie al dottor Sandro Zambito Marsala, specialista in neurologia presso le sedi dei centri di medicina di Treviso, Villorba, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Feltre e Pordenone in via della Ferriera. Per informazioni, centrodimedicina.com.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, forte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

testarda io. Ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime alle 9:52. Buona mattinata, tra poco le ultime notizie. Adesso Annalisa e Madame insieme. E questa sintesi.

pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti, subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Giulio Regeni, il momento della verità, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro, il brutale omicidio del giovane ricercatore italiano, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani mai comparsi in aula. Danneggiato da ignoti il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparsa a fine luglio, l'opera proprio di fronte alla sede rossonera è stata vandalizzata da ignoti. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: uno dei più grandi talenti della musica italiana, Gianluca Grignani, su Radio Padova, primo treno per Marte. Bentrovati, pronti con un'altra ora insieme. Adesso ne mettiamo in fila tre, subito Benji e Fedi, Daisy.
1: Tre canzoni in fila.

versione di Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E a proposito di solitudine oppure di buona compagnia, parliamo dei vicini di casa, perché oggi 28 settembre è la giornata del buon vicino di casa, per promuovere la comunità, la gentilezza e la cooperazione tra le persone che condividono gli stessi spazi quotidiani. In Europa e in Italia esiste un'iniziativa molto molto bella, che si chiama anche la festa dei vicini, che si svolge due volte all'anno, una volta in primavera e una volta appunto a fine settembre. Tra l'altro c'è un antico proverbio che riassume perfettamente lo spirito di questa giornata. Dice: avere buoni vicini di casa è come avere una casa più grande. È quello che vi chiediamo questa mattina su Radio Padova al 328 319 8000. Voi conoscete i vostri vicini di casa? Avete dei buoni rapporti con i vostri vicini di casa oppure dei pessimi rapporti? Se volete ce lo potete dire con un messaggio anche vocale al 328 319 8000, quindi cerchiamo di capire anche qual è la situazione dalle nostre parti, il rapporto con i vostri vicini. 328 319 8000. E ora Radio Padova, Francesca Michielin.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per traffico intenso nel tratto compreso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Attenzione poi ad un veicolo in panne segnalato sulla 4 Venezia-Padova nel tratto compreso tra Spinea e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Fra Quintale su Radio Padova alle 10:30. Oggi stiamo parlando della giornata dei vicini. La giornata dei vicini di casa, si dice chi ha dei buoni vicini di casa in realtà ha una casa più grande, perché vivi in un posto nel quale ci stai volentieri. Poi ci sono delle situazioni nelle quali sono i vicini sono dei nemici, altre nelle quali il vicino è semplicemente una persona sconosciuta con la quale non hai niente a che fare, e anche questo è un peccato. Vi abbiamo chiesto i vostri messaggi 328 319 8000, che tipo di rapporti avete con i vostri vicini. Ne abbiamo scelto uno decisamente bello, molto positivo.
1: Buongiorno a voi, mi chiamo Maria Rosa, chiamo da Vicenza. Io con i miei vicini ho un ottimo rapporto, facciamo feste, giochiamo a carte, siamo una compagnia anche di 12-14 persone. Grazie a voi, buona giornata.
0: Vedi, queste sono le belle cose, no? Le cose belle che ti danno la possibilità di vivere meglio. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, musica nuova adesso con Dito nella Piaga, Miss Italia.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
5: Se tu

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Cesare Cremonini, la ragazza del futuro a Radio Padova. Solamente 5 minuti e saranno le 11. Bentrovati da Luca Lazzari. Tra poco, come ogni ora, appuntamento con la nostra redazione, in questo caso la redazione sportiva. Ora suoniamo anche Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
1: Un amore

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Nations League Italia, vietato sbagliare stasera ore 20:45 a Bursa contro la Turchia di Montella dopo il pesante KO col Belgio e fischi di Roma, parla Roberto Mancini.
2: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
1: Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Cuesta, in pole per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. Basket, prima di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli dell'ex Repesa. Vittorie di Virtus Bologna e Milano proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo, Brandon McNulty, compagno di squadra di Pogacar, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionisti e mondiali di Montreal. Alle spalle dell'americano, l'australiano Matthews, bronzo, all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani, Ciccone. È tutto da Jenny De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e un minuto.
0: Questa è Radio Padova.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme a Radio Padova, alle 11:05 minuti. Buongiorno, pronti adesso con tre canzoni, le mettiamo in fila, tre canzoni italiane. La prima è dei Pinguini, Tattici Nucleari.
2: Tre canzoni in fila.

0: Molto molto bello questo pezzo nuovo Epoch featuring Davino, Mamà è il titolo di questa canzone che sicuramente sentiremo tantissimo in questa nuova stagione su Radio Padova Ritmo Italiano, un mix di Congo, rapper francese, veramente molto ma molto bello, spero che ve lo siate goduti, tanto comunque lo riascolteremo molto presto. Invece se state viaggiando sappiate che sono pronte le informazioni con gli aggiornamenti di Info Viaggiando, restate con noi, arrivano tra poco.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla A4 Brescia-Padova. Mercoledì 30 settembre dalle 24 alle 4 verrà chiusa l'autostrada per lavori nel tratto compreso tra Montebello e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni di marcia. Nei medesimi orari Montebello chiuse le entrate in direzione Venezia e chiuso il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta da Treviso per chi si mette in A4 e deve proseguire in direzione Milano. È tutto, ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Samurai J, bella questa chitarra, la flamenco, flamenco paranoia, appunto il titolo della canzone. E ancora ben trovati, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, questo è il Ciao Cri che vi accompagna da lunedì a venerdì tutti i giorni con me, Cristina Dori, ovviamente insomma per diciamo questa pausa pranzo che speriamo sempre che sia piacevole, che avete la possibilità di godervela, tra l'altro non siate costretti a mangiare con l'imbuto come si diceva una volta. Vi volevo raccontare la storia di Hugo, che non è una persona ma è un cavallo, ed è un cavallo vivente, il più alto al mondo, ed è il puro sangue inglese che può ancora crescere perché è giovane e superare i 199 centimetri di altezza. Vive nel Northamptonshire, nel Regno Unito, a certificare la sua altezza il Guinness World Records. E insomma, sto cavallo, ragazzi, veramente, a parte che merita perché è bellissimo, è uno splendore a vedersi. Una misurazione che risale al dicembre del 25, quindi il cavallo aveva solo 4 anni, ma ora che ne ha quasi 5 lo attendono ancora diversi anni di possibile crescita. Gli restano ancora 3 anni, dicono gli esperti di crescita. Non si fermerà finché non avrà circa 8 anni, perché adesso è un cucciolo. In poco tempo Hugo, con la sua straordinaria stazza, pesa 890 kg, equivale praticamente al peso di 2 pianoforti a coda, è diventato una vera e propria star locale, come raccontano i suoi proprietari. Pensate che dicono che ogni volta che Hugo esce dalla sua stalla, la gente lo ferma, lo filma, gli grida che è enorme, e le sue eccezionali dimensioni richiedono attenzioni particolari. Per questo Hugo ha un chiropratico, riceve massaggi regolarmente, il dentista lo visita ogni 6 mesi e il veterinario lo controlla costantemente. Inoltre, anche la sua alimentazione richiede una particolare cura. Assume molti integratori e segue un regime alimentare molto preciso. D'altronde è qualcosa di veramente speciale, è una creatura vivente che merita tutta la nostra attenzione, perlomeno noi qui a Radio Padova ne abbiamo parlato quest'oggi. E adesso ci godiamo questa canzone che non è assolutamente nuova, ma ogni volta che la passiamo a Radio Padova ci ritrova il sorriso. Club Dogo, Giuliano Palma, PES.

Giorgia tra le lune e le dune, bellissima la canzone, bravissima lei e soprattutto un personaggio meraviglioso, perché mi è capitato tra le mani sabato un reel girato da suo marito Manuel, praticamente l'ha ripresa di notte mentre era tornata a casa da pochissimo insieme a lui dopo aver fatto un concerto, e quindi lui era lì che la prendeva in giro, ma diceva: la grande Giorgia che ha appena finito di sentire questa standing ovation con tutta la gente che ha tirato giù il palazzetto, tutto quanto, che cosa stai facendo? E lei che cosa stava facendo? Stava caricando la lavastoviglie. Fantastica donna. E a proposito di donne, arriva Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono. Benvenuti su Radio Padova.

0: suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Su Radio Padova. Su Radio Padova. Avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Ci sono canzoni che sono veramente dei capolavori, io sono fiera di dirvi che questa dei Subsonica lo è. Nuvole rapide, darà il 2002 alle 12:52 minuti qui a Radio Padova. C'è non solo il ritmo italiano che conoscete, ma c'è il Ciao Cri. Staremo insieme fino alle 2, quindi buon pranzo, buon movimento, qualsiasi cosa stiate facendo. Se avete bisogno di essere aggiornati e informati, visto che oggi è una giornata molto importante che parla della informazione, della trasparenza, e soprattutto bisogna assolutamente che facciamo in modo di sapere che cosa accade intorno a noi, insomma ci sarà il nostro appuntamento consueto con il local news. Ricordo sempre 328 319 8000.

0: Radio Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. All'una di questa notte due auto si sono scontrate e hanno preso fuoco lungo la strada del Santo a Cadoneghe. Gli occupanti si sono messi in salvo. Nel weekend, sulle strade venete, hanno perso la vita 4 persone. Un gruppo di ragazzini ha dato fuoco ieri sera ad un divano nella palestra comunale dismessa a Carbonera. La struttura è stata invasa dal fumo con danni ingenti. Un quarantenne romeno è stato denunciato a Padova per abbandono di minore. Ha lasciato la figlia di 7 anni in auto sotto il sole mentre faceva la spesa in Prato della Valle. La Guardia di Finanza ha chiuso a Spresiano un centro massaggi in Piazza Sordi, gestito da sole donne. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per favoreggiamento della prostituzione. La polizia locale di Venezia è intervenuta ieri in un locale di Cannaregio. Gli agenti hanno riscontrato irregolarità igieniche, alimenti privi di tracciabilità e prodotti contraffatti. Il cibo è sequestrato.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

E anche qui si sono messi insieme un bel gruppetto di amici, Takage Ketra, Tommaso Paradiso, Elisa, Da Sola in the Night. Allora, 13:04 minuti, ancora benvenuti e benvenuti. Siamo pronti ad ascoltare una bellissima canzone. La voce è quella di Clara, fresca fresca, e il pezzo lo conosciamo, è Febbre.

Qui ragazzi si va alla grande con gruppi artisti che si mettono insieme come in questa canzone Partenope, e poi invece chi va avanti da solo assolutamente a testa alta come Raff con questa nuovissima Pazzi Stupidi Ragazzi.

Alfa Giova, buon vento, bellissima questa canzone che ha il sapore dell'estate. Ancora abbiamo bisogno di questo genere di cose, non tanto le temperature che ci siamo lasciati fortunatamente alle spalle. Infatti da queste parti, insomma, le cose si stanno un attimino calmando, cioè abbiamo delle temperature, sembra veramente, avete presente quelle primavere o quegli inizi di autunno abbastanza normali, abbastanza naturali? Insomma, tutto sommato non possiamo lamentarci. Adesso invece qui durante il Ciao Cri su Radio Padova, Ritmo Italiano, arriva Tiziano Ferro e Lo Stadio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste è risolto un incidente, permangono code per traffico sostenuto tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro, sempre verso Venezia, è al momento chiusa la corsia di marcia a causa della presenza di un mezzo pesante fermo all'altezza del bivio A23. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Giovanotti e Alfa con Buon Vento nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano. E per un attimo alleggeriamo, perché stavo leggendo di una simpatica ricerca, cioè qualcuno tra mezz'ora si mette a cena, si mette a tavola a cena, non in Italia chiaramente, dimmi a che ora mangi e ti dirò di che paese sei. C'è la mappa europea della cena, è stata pubblicata in queste ultime ore. Dalle 17:17 in poi, per esempio in Finlandia si cena, poi più tardi in Spagna. Questo è il grande fuso orario della tavola imbandita. Nei Paesi Bassi si cena alle 18:08, mi raccomando, precisi poi. In Polonia alle 19, in Portogallo 19:59, in Spagna appunto bisogna aspettare le 20:54. Tra i due estremi passano 3 ore e mezza, praticamente, quando un finlandese ha già sparecchiato la tavola, uno spagnolo non ha ancora iniziato neanche a prepararla la cena. Santa pazienza, giusto per alleggerire un po' in quanto lunedì, inizio settimana. Sentiamo Elisa nei prossimi minuti, la sua nuova si intitola Kintsugi.

0: Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Radio Padova Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Triveneto. Garantirà tempo stabile con cieli sereni o al più lievemente velati verso sera. E così nella giornata di martedì il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Triveneto. Prevarrà il sole e i cieli saranno lievemente velati. Le temperature massime diurne miti, fino a toccare localmente anche i 25-26 gradi, non solo in pianura ma anche sulle zone montuose. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Ligabue, piccola stella senza cielo, l'ultima di questa serie di tre bellissime che noi abbiamo ritrovato negli ultimi minuti. Siamo a 6 minuti dalle 17 e qui ci salutiamo. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica. L'appuntamento è per domani a partire dalle 14. Vi auguro una buona serata. Sentiamo anche J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. A domani.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, Nations League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella, in difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito, parola ai due CT.
2: Dipenderà poi da noi se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto questa situazione cambia i risultati.
3: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita.
1: Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, stadio della Roma, c'è l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi, la posa della prima pietra è prevista per marzo 2027 con completamento entro il 2031. Tennis, sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Pechino, Cobolli l'unico azzurro presente, evitati almeno fino alla finale Zverev e Djokovic. A Tokyo invece ci saranno Musetti, Darderi, Berrettini e Arnaldi, niente da fare per Sonego, eliminato nelle qualificazioni. Basket, è vigilia di Eurolega, domani ad Assago il derby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che arrivano dai KO all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 17 e un minuto.
6: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

LDI H7 su Radio Padova, sono le 17:04 minuti. Buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello. Parte ora Si Viaggiare fino alle 20, mia compagnia e anche con le vostre voci se vorrete al 328-319-8000. Aspettiamo il vostro WhatsApp, anche vocale. Ora c'è Elodie e Tiziano Ferro, c'è Feeling su Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: senza di te.
1: Volano queste farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi su Radio Padova alle 17:14. Ricordo tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico in tempo reale sulle nostre autostrade del Veneto. Ci sarà Viaggiando, prima Giusy Ferreri, Momenti Perfetti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, al momento le uniche segnalazioni riguardano la 4 Brescia-Padova, dove per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Ci spostiamo oltre competenza sulla statale 434 Transpolesana, chiusa al traffico a causa di un mezzo pesante in fiamme in località Angiari in direzione A4 Verona. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ci risentiamo per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

con la colonna sonora giusta, Fuga d'amore, Sal Da Vinci, le 19:26 minuti. Tra poco un nuovo collegamento per sapere come sarà il tempo. Lo facciamo come sempre con gli esperti di Trevi Meteo e questa sera tornerà a trovarci Paolo Corazzon. Ora c'è Ligabue, qualcosa per te.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Triveneto. Garantirà tempo stabile con cieli sereni o al più lievemente velati verso sera. E così nella giornata di martedì il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Triveneto. Prevarrà il sole e i cieli saranno lievemente velati. Le temperature massime diurne miti, fino a toccare localmente anche i 25-26 gradi non solo in pianura ma anche sulle zone montuose. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Sayonara, mai mai. C'era Levante qui su Radio Padova. Siamo in chiusura, siamo quindi ai saluti. Ci ritroviamo domani con il nostro appuntamento che si chiama Si Viaggiare. Partenza come sempre alle ore 17. Grazie a tutti gli amici che ci hanno scritto, che ci hanno regalato i loro momenti fondamentali di questo pomeriggio. Ci hanno raccontato dove erano, in quanti stavate chiudendo, insomma, no? La porta dell'ufficio. Tanti, vi saluto. Grazie, buon rientro a casa a tutti voi. A domani, come sempre, alla stessa ora vi aspetto. Sono Franco Ghirardello e la musica di Radio Padova continua. C'è Madame, si gioca a Mama, non Mama. Ciao!

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Omicidio Regeni, pronunciata la sentenza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e 1 assolto la sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per 1/4 l'ergastolo.
1: La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2017 a Garlasco, confermate le conclusioni dello scorso maggio. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze a Kiev, una donna è rimasta uccisa, 7 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. Nations League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella dopo la disfatta contro il Belgio, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 19:59.

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, si viaggia senza incontrare problemi particolari lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, come uscita consigliata quella di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.